0: Ma sono matta.
1: Pievale Todi, Tonella Piaga, che fastidio. Ana Conove Italianche, Evonamna, Deseto Miestum Lade, Americ, che canta autorizze Ella Langley, Sbi Her.